0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best.

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: torinointernational.com. Click here.
1: Sono le 4.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.
8: Lacrimile suproape stau pe obraz ca și când așteaptă pe cineva să le dea la o parte. Întind mâna spre tine, clipesc, dispar căzând. Castelele zburătoare noapte. Ți-am deschis

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: fondamentali dell'ereditarietà. Senza di lui, la genetica moderna non esisterebbe. Nel 1927 nasce una fede calciofila, in Italia viene ufficialmente fondata la AS Roma dalla fusione di tre società della capitale, un giorno storico per milioni di tifosi giallorossi. Nel 1934 invece ricordiamo la fine di un mito del crimine. A Chicago gli agenti dell'FBI pongono fine alle imprese del celebre rapinatore di banche John Dillinger, ucciso all'uscita da un cinema. La sua storia ha ispirato decine di libri e film hollywoodiani. I nati di oggi, spegne le candeline una rosa di personaggi davvero eccezionali. Allora, tanti auguri a Edward Hopper, il maestro della pittura realista americana che ha saputo raccontare la solitudine e le atmosfere delle città come nessun altro. Willem Dafoe, attore statunitense, straordinario, 4 volte candidato all'Oscar e amato dal cinema d'autore fino ai grandi blockbuster. Selena Gomez, pop star e attrice di fama mondiale, e auguri reali al piccolo principe George di Cambridge, terzo in linea di successione al trono britannico. Chiudiamo con una chicca per i più curiosi. Lo sapevate che il 22 luglio si celebra la giornata dell'approssimazione del pi greco? Ebbene sì, perché nella notazione della data giorno mese 22/7, no? La frazione 22 diviso 7 dà come risultato circa 3,1428, eccetera, un'approssimazione archimedea, no? Famosissima per il famoso 3,14, per la costante matematica più celebre al mondo. E allora oggi potrebbe essere un buon motivo per festeggiare con una fetta di torta o di pie, come dicono gli inglesi. E va bene, ci fermiamo qui, restate in compagnia dei nostri programmi, vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.

0: Radio. Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, torneremo a parlare degli scontri e delle polemiche a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir. E poi ancora uno scenario dove non si fermano le tensioni in Medio Oriente, una notizia che arriva poi dagli Stati Uniti. Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. E poi ancora il caso Roggero, l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia pesante minaccia ai giudici, invita la politica alla responsabilità. Tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Scontri e polemiche a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir. Il bilancio della questura parla di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. La premier Giorgia Meloni difende le forze dell'ordine parlando di violenza inaccettabile, condanna chi alimenta il clima d'odio, chiedendo al tempo stesso piena verità sull'accaduto. Dalle opposizioni il Lichlein attacca, lo Stato ha fallito e deve fare luce. Bufera sul sindaco Lepore, di cui il centrodestra chiede le dimissioni. Il primo cittadino respinge le accuse, condanne violenti e precisa che chiedere la verità non significa delegittimare la polizia. Intanto si dicono sconvolti e addolorati due agenti del fermo, mentre dal 118 fanno sapere che con la presenza di un medico sul posto la tragedia si sarebbe potuta evitare. Sullo scenario internazionale non si fermano le tensioni di Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno condotto l'11ª notte consecutiva di attacchi aerei contro obiettivi militari in Iran, prendendo di mira depositi di droni e strutture logistiche. Forti esplosioni sono state avvertite anche a Teheran, dove i media locali parlano dell'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Il comando centrale statunitense rassicura: lo stretto di Hormuz resta aperto al transito commerciale. Una notizia cade il clamoroso, arriva dagli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Per il tycoon, Infantino avrebbe la capacità speciale di unire le persone. La proposta si inserisce nel dibattito sulla successione ad Antonio Guterres in scadenza a fine anno. Torniamo in Italia con il caso del gioielliere Mario Roggero. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia pesanti minacce ai giudici, invita la politica alla responsabilità. Nel frattempo la gioielleria Teatro della Rapina ha riaperto i battenti. La difesa torna a chiedere il rinvio della pena per motivi di salute, mentre Fratelli d'Italia pretesta e presenta un disegno di legge anti-risarcimento. Il vicepremier Matteo Salvini rilancia l'ipotesi di pene alternative al carcere. Tragico epilogo per le ricerche a Como. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita della piccola Arwa Arfali, la piccola marocchina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio dopo essersi tuffata nelle acque del lago di fronte ai giardini pubblici. La bambina si trovava in Italia con la famiglia per un periodo di vacanze. Chiudiamo con l'economia e la spinta internazionale del Made in Italy. Ferrero ha annunciato un investimento da ben 86 milioni di dollari per ampliare lo stabilimento di San José Iturbide in Messico. L'obiettivo del colosso alimentare è raddoppiare la produzione per sostenere l'export nel paese, che rappresenta oggi l'ottavo mercato globale per il gruppo. E per questa edizione è tutto. Ci ritroviamo più tardi, restate con noi e buona giornata.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia rilento per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la statale 20 del Colle di Tenda il traffico è bloccato tra Limone e il confine con la Francia in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.
3: Me gusta mi ritmo. Dale, Dari, Yankee.
4: Flow altifici.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ritrovato il corpo della bambina di 9 anni scomparsa nel lago di Como. Il maltempo si spezza il fronte dell'Afa, temporali sparsi, bollino rosso in 7 città, gli incendi in Sicilia, decine di roghi in tutta l'isola. E si torna a parlare della morte di Fakir, Bologna, no alla violenza contro la polizia, grida Meloni, lo Stato ha fallito, ha commentato Schlein. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale in studio. I vigili del fuoco hanno comunicato a Como l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba praticamente era si trovava in vacanza nel monzese insieme alla sua famiglia, ospite di alcuni parenti. Voltiamo pagina, è ancora il maltempo. L'Italia affronta ancora una situazione meteorologicamente complessa, segnata dal contrasto fra l'eccezionale calore africano e l'aria più fresca che ha già prodotto violenti temporali al nord e che si sposta in queste ore in direzione sud. In generale le temperature dovrebbero tendere a calare. Situazione critica anche in Sicilia, decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province, le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi canadieri, uno partito da Cagliari. Bombe carta, auto date in fiamme, cassonetti divelti, atti vandalici, la manifestazione nata pacificamente organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, morto domenica a Bologna durante un intervento di polizia, è degenerata in ore di forte tensione culminate in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura. La violenza contro le forze della polizia non è mai una forma di dissenso. Vicinanza agli 80 poliziotti rimasti feriti, scrive il sindacato di polizia SIULP, che sottolinea la più ferma condanna per i gravi episodi di violenza verificatisi a Bologna nel corso della manifestazione. Andiamo all'estero, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto mercoledì che consentirà all'Iran di controllare lo stretto di Hormuz e questo creerebbe un pericoloso precedente con conseguenze ben oltre il Medio Oriente, dove Teheran e Washington hanno ripreso le ostilità. Se creiamo un precedente in Medio Oriente in cui uno Stato-nazione può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, ha dichiarato Marco Rubio, far pagare un pedaggio e far esplodere le navi se non si paga, creeremo un precedente molto pericoloso che si ripeterà in altre parti del mondo, compresa questa regione. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale, la Russia escludo si possa chiudere prima delle ferie. Dazi, Trump pronta a nuova guerra commerciale nel mirino 60 paesi. La moglie di Rogero al TGCOM 24, il Far West è fuori, non ciò che è successo qua. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Niente legge elettorale prima delle ferie estive, parola di Ignazio La Russa. Ho garantito che non ci saranno eccessive accelerazioni, nel senso che se qualcuno delle opposizioni ha immaginato che si potesse chiudere la legge elettorale prima delle ferie, ho escluso che questo possa avvenire, ha detto il presidente del Senato parlando con i cronisti. Per gli esteri, Donald Trump è pronto a scatenare nuovi dazi su 60 paesi già a partire da questa settimana, in cui andranno a scadere quelli globali del 10% che la Casa Bianca imposta a febbraio, dopo che la Corte Suprema ha invalidato l'infrastruttura legale su cui poggiavano i dazi reciproci del Liberation Day presentati dal presidente statunitense ad aprile 2025. Ne dà notizia il Financial Times, citando fonti informate, secondo cui i funzionari hanno preparato opzioni per consentire a Trump di imporre nuovi dazi, anche se i consiglieri del presidente favorirebbero un approccio più cauto. La cronaca non si può vivere in questa maniera, ci devono essere altre leggi, nuove regole, dobbiamo avere protezione noi cittadini, noi commercianti, tutti noi insomma. Si parla tanto di Far West, ma il Far West è adesso fuori, non quello che è successo qua. Sia là che qua c'è il rischio. Io dico sempre a mia figlia, noi oggi scendiamo e andiamo in prima linea ed è così, siamo qua. Così Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, ha risposto ai giornalisti riaprendo dopo una settimana di chiusura forzata la sua gioielleria di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Puntuale alle 9:30 insieme a lei c'era la figlia Laura, ma non suo marito, detenuto nel carcere di Bollate dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che il 28 aprile del 2021 avevano dato l'assalto al suo negozio. Economia, oltre 30 anni di salari al palo per i dipendenti del settore privato in Italia, che hanno visto un calo in termini reali nel periodo del 6,6%, con un'attenuazione per quelli a reddito medio-basso, i quali hanno potuto beneficiare delle riforme dell'IRPEF. Uno strumento che però ha margini oramai limitati e il cui modello redistributivo, che pesa sui redditi medio-alti e presenta disparità di trattamento fra categorie, andrebbe cambiato a favore di uno più orientato alla spesa. L'ultima conferma della stagnazione che ha colpito le retribuzioni nel nostro paese arriva dall'UPB, Ufficio Parlamentare di Bilancio, che ha passato in rassegna i salari dal 1990 al 2026 e gli effetti in questi anni delle modifiche all'IRPEF. Gli esperti dell'organismo indipendente nel loro rapporto hanno così sviluppato una metodologia che permette di scomporre il contributo delle riforme fiscal drag e capacità redistributiva dell'IRPEF. E chiudiamo con lo sport. Il presidente americano Donald Trump vorrebbe che il presidente della FIFA Gianni Infantino diventasse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, secondo quanto appreso dal New York Post. Infantino, 56 anni, in questi mesi è stato molto vicino al capo della Casa Bianca per l'organizzazione dei mondiali di calcio 2026, ma anche nel conferirgli lo scorso dicembre il primo premio per la pace istituito dalla federazione. Secondo una fonte vicina a Trump, per il presidente americano Infantino è rispettato da tutti nel mondo e ha una particolare capacità di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per succedere al portoghese Antonio Guterres, che lascerà l'incarico alla fine di dicembre. Non è chiaro se Infantino sia interessato all'incarico né fino a che punto Trump abbia discusso con lui questa possibilità. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguiti, alla prossima edizione.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse messo da poco in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e la Statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia rilento sulla 6 Torino-Savona, tra Marena e Fossano in direzione Savona. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia incolonnati a pedaggio francese in direzione dell'Italia. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia, in entrambe le direzioni. Infine, per alcuni alberi sulla carreggiata segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannero in direzione Gravellona-Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International,

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.

0: genio dell'asta del mobile!
1: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
1: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Torino International News.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Ancora nodi da sciogliere, legge elettorale in aula a settembre. Ucraina, attacco russo nel porto di Odessa, colpite due navi e infrastrutture. Como, morta la bimba di 10 anni, scomparsa nelle acque del lago. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la maggioranza accelera ma non troppo sulla riforma della legge elettorale. Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, oltre a un complicato calendario preferie con decreti da convertire, e inoltre le opposizioni restano sul piede di guerra. Così, dopo una capigruppo di oltre un'ora chiesta proprio dal centro-sinistra per avere garanzie sul fatto che verranno evitate forzature, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha garantito che sui tempi non ci saranno accelerazioni e il testo non sarà licenziato prima della pausa estiva. Per gli esteri, nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev, a renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. La cronaca: è morta la bambina di 10 anni, scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Dopo ore di ricerche il corpo della piccola è stato individuato. La bimba di nazionalità marocchina si trovava con i genitori in vacanza in Italia. Il corpo senza vita è stato trovato in tarda serata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Economia: si è aperto il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria OPAS da 13,4 miliardi di euro lanciata da Poste Italiane sulle azioni ordinarie di TIB. Si concluderà l'11 settembre, salvo eventuali proroghe. Nel weekend era stato pubblicato il documento di offerta da parte di Poste con il CDA dell'azienda di telecomunicazioni, che ha approvato il comunicato dell'emittente. E chiudiamo con lo sport. Pepe Guardiola sulla panchina della nazionale. Si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò, che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a Cronache di Spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto e di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi uno può optare per qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola, chiamiamola, più recente, e lì la questione è molto soggettiva. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
5: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: professional. Love his music.
1: Sei così bambino ed io così maturo, che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. La legge elettorale al via in commissione al Senato, la maggioranza per ora non corre. Dazi, Trump annuncia tariffe del 50% su beni importati dal Canada. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, c'è chi parla di work in progress e chi evidenzia come sia necessario dare il giusto tempo a una legge importante. Insomma, nella maggioranza, almeno per ora, l'idea prevalente non pare quella di forzare i tempi sulla riforma elettorale a Palazzo Madama. Il testo sarà incardinato dalla Commissione Affari Costituzionali. Si tratta del primo step per l'avvio dell'esame. Poi in ufficio di presidenza si discuterà anche del timing. Le opposizioni hanno già fatto sapere che chiederanno un ciclo di audizioni. Ci spostiamo agli esteri. Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi. Secondo un alto funzionario dell'amministrazione Trump, citato dal Washington Post, la misura non è legata alle recenti polemiche sugli incendi in Canada che hanno provocato fumo negli Stati Uniti, bensì una risposta alle contromisure adottate da Ottawa dopo i dazi imposti dal Washington nel 2025. La cronaca ai militari del Comando Provinciale di Savona, con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e i funzionari della sezione antifrode dell'ufficio ADM Liguria 3 di Savona, a poco tempo da un precedente sequestro della stessa natura, hanno individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallets di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Questo ultimo sequestro di cocaina rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messa a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro. Economia. Un giudice federale americano ha ordinato a Paramount e Warner Bros. Discovery di sospendere la fusione da 81 miliardi di dollari per almeno 2 settimane, in modo da concedere agli stati che contestano l'accordo più tempo per presentare le proprie argomentazioni in tribunale. Lo riporta il Guardian. 12 stati guidati dalla California hanno fatto causa la scorsa settimana per bloccare l'acquisizione di Warner da parte di Paramount, poiché la fusione sopprimerebbe la concorrenza a Hollywood e porterebbe ad una riduzione delle opzioni per i consumatori, in particolare per gli spettatori del cinema e per gli abbonati alla TV via cavo negli Stati Uniti. Ultima notizia con lo sport: la delusione per la finale persa contro la Spagna ha accompagnato il ritorno in patria della nazionale argentina, atterrata nella nottata italiana a Buenos Aires dopo il KO per 1-0 supplementari nell'ultimo atto dei mondiali 2026. Ad accogliere la selezione di Lionel Scaloni all'aeroporto internazionale si sono radunati centinaia di sostenitori. Ad attendere l'aereo c'erano una breve cerimonia istituzionale, un massiccio dispositivo di sicurezza e una grande scritta Gracias allestita lungo la pista su un'area di circa 150 metri come tributo ai vice campioni del mondo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia. La morte di Abedarim Fakir durante un intervento di polizia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell'ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la polizia e seminare violenza in città. A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al Il Giornale. Per la Premier fa molto riflettere poi che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà in occasione del decesso in servizio di un agente delle forze dell'ordine. Per gli esteri, il Canada fa il suo ingresso come primo paese osservatore nel Global Combat Air Program, GCAP, il programma per il nuovo caccia sviluppato congiuntamente dal Regno Unito, Italia e Giappone. L'annuncio del nuovo governo britannico di Andy Burnham è arrivato

presentato in occasione del vertice di Londra con i ministri della difesa dei quattro paesi. Per l'Italia c'era Guido Crosetto. Onoreremo i nostri impegni nel settore della difesa, ha detto il neo premier laburista Burnham, sottolineando l'importanza del programma per il Regno. La cronaca, un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. L'obiettivo era valutare le loro capacità nel campo della cyber security, ma il risultato ha sorpreso gli stessi ricercatori. Dopo aver trovato un modo per connettersi alla rete, i sistemi hanno preso di mira Hugging Face, una delle principali piattaforme utilizzate dalla comunità dell'intelligenza artificiale per condividere modelli, dataset e strumenti di sviluppo. L'accaduto è stato definito da OpenAI come un incidente informatico senza precedenti. Economia, con il Brent di nuovo sopra i $90 e le quotazioni dei prodotti raffinati in deciso aumento, i prezzi dei carburanti alla pompa continuano la loro corsa. Oggi il diesel è a 2,12 euro al litro, al massimo da metà aprile, e la benzina 1,95, picco da fine maggio. E chiudiamo con lo sport. Lele Adani ringrazia la Rai e Lionel Messi. L'ex difensore ha commentato i mondiali 2026 per la rete pubblica, attirando su di sé più di qualche critica per una telecronaca giudicata parziale per l'Argentina e il suo numero 10. Adani, in postazione di commento anche durante la finale persa dalla nazionale di Scaloni contro la Spagna, a fine torneo ha voluto però pubblicare una lettera a cuore aperto sul proprio profilo Instagram. Grazie prima di tutto al football che dal campetto dell'oratorio alla finale mondiale ci accompagna, conoscendoci da dentro, con gioie, delusioni, valori soprattutto. Ci chiede in cambio solo lealtà a quello spirito che avevamo al campetto. Ognuno, dai protagonisti a quelli che lo raccontano, gli devono solo quello, fedeltà. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero, in direzione Gravellona-Toce. Per il solo traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla statale 28 del Colle di Nava, tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia, e sulla statale 231 di Santa Vittoria, Sant'Antonio in entrambe le direzioni. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Siamo qui con la nostra rubrica giornaliera dal lunedì al venerdì, ma questa è l'ultima settimana, quindi abbiamo ancora qualche puntata. La nostra rubrica Vacanze in Romania. Oggi vi porto nel cuore pulsante del sud-ovest della Romania, in una terra incastonata tra i maestosi Monti Carpazi e il maestoso fiume Danubio. Prepariamo le valigie per l'Oltenia. L'Oltenia è una regione ricchissima di contrasti, unisce la vivacità culturale di eleganti città storiche alla spiritualità antica dei suoi monasteri, fino alla natura selvaggia di gole rocciose e vette che sfiorano il cielo. Che siate amanti dell'arte moderna, dell'artigianato fatto a mano, della buona cucina contadina, l'Oltenia vi saprà sorprendere. E partiamo dalle basi. Come si arriva in Oltenia dall'Italia? È molto più semplice di quanto si possa pensare. Il vero e proprio portale d'ingresso della regione è la città di Craiova. E qui c'è l'aeroporto internazionale di Craiova, servito da voli diretti a basso costo, principalmente operati da Wizz Air, dalle principali città italiane, tra cui Milano, Bergamo, Bologna e Roma. In poco meno di 2 ore di volo si atterra direttamente nel cuore dell'Oltenia. Se atterrate alla capitale Bucarest, potete noleggiare un'auto e raggiungere Craiova in circa 3 ore tramite la strada statale, l'autostrada DN6 E70. Il modo migliore per esplorare invece la regione è senza dubbio l'auto a noleggio. Le strade principali sono ben tenute e vi permetteranno di guidare lungo itinerari panoramici mozzafiato, come la leggendaria strada transalpina di cui vi ho parlato all'inizio della nostra rubrica, o le gole del Jiu. Jiu è uno dei fiumi più importanti della Romania. Ora che siamo arrivati, entriamo però nel vivo del nostro itinerario: cosa visitare e cosa fare in Oltenia. Dividiamo la regione in 4 tappe imperdibili. Craiova, che è l'anima culturale a cui dedicheremo un'altra rubrica domani, è la capitale dell'Oltenia e una delle città più eleganti e vivace. Qui non potete perdervi Parco Nicolae Romanescu, uno dei parchi naturali urbani più grandi d'Europa, premiato persino dall'Esposizione Universale di Parigi del 1900, e al suo interno trovate un castello incantato, un ponte sospeso e un bellissimo lago. E poi c'è il Museo d'Arte di Craiova, ospitato nel lussuoso palazzo Jean Mihail, dove troverete le primissime sculture del celebre maestro Constantin Brâncuș. Târgu Jiu è il genio di Constantin Brâncuș. Spostandoci verso nord, appunto a Târgu Jiu, arriviamo nella città del padre della scultura moderna. Qui si trova un museo a cielo aperto unico al mondo, visitabile gratuitamente. La Colonna dell'Infinito, un pilastro di quasi 30 metri, simbolo di ascensione. La Porta del Bacio e la Tavola del Silenzio, opere cariche di simbolismo disposte lungo un asse monumentale parco fiume. Andiamo poi guidando verso la contea di Vâlcea. Arriviamo a Horezu, dove c'è un monastero, un capolavoro dello stile brancoviano, famoso per i suoi porticati e la tranquillità mistica, e poco distante i maestri ceramisti lavorano la famosa ceramica di Horezu, che è patrimonio immateriale UNESCO, decorata con motivi tradizionali come il celebre Gallo di Horezu. Ma non è tutto. Per chi ama l'avventura, l'Oltenia offre la Transalpina, la strada asfaltata più alta dei Carpazi in Romania, e le imperdibili gole del Jiu o la grotta di Polovraj. Dopo tutto questo camminare, la pancia inizia a brontolare, quindi passiamo a una delle sezioni preferite dai nostri ascoltatori: cosa si mangia, cosa si può bere, cosa c'è di particolare in Oltenia. La cucina di questa regione rustica, come quasi in tutta la Romania, saporita e legata ai prodotti della terra e degli allevamenti locali. Il must try sono i crnați oltenești, i famosi salsicciotti di maiale e manzo, aromatizzati con aglio e paprika, leggermente affumicati, che sono saporatissimi. L'Oltenia vanta anche la rinomata regione vinicola di Drăgășani, patria del vitigno autoctono crâmpoșie selezionato, un bianco fresco e fruttato, e del negru de Drăgășani per gli amanti dei rossi strutturati. Per riposare invece, nelle città di Craiova e Târgu Jiu trovate eleganti boutique hotel nel centro storico e hotel catena dotati di ogni comfort. I prezzi variano mediamente dai 50 ai 90 euro a notte per una camera doppia di ottimo livello. E poi nelle zone rurali, che può essere Horezu, Polovraj, Baia de Fier, la scelta migliore è soggiornare in una delle pensioni
agrituristiche a gestione familiare. Qui verrete accolti dal calore dei proprietari che spesso vi offriranno le colazioni a base di prodotti della fattoria e grappa locale, la Zuik. Nelle zone nobiliari potete valutare il soggiorno vicino alle antiche cule, come le cule di Moldereşte, storiche case fortezza dei boiardi trasformate in complessi turistici di charme. Quando invece visitare questa bellissima regione, la primavera e l'autunno sono perfette per visitare appunto le città e i monasteri con temperature dolci e i colori della natura. L'estate è ideale per percorrere la Transalpina e fare trekking sui Carpazi. L'Oltenia vi aspetta con la sua arte, i suoi paesaggi mozzafiato e un'ospitalità che vi farà sentire subito a casa. Ed ecco che noi siamo arrivati alla fine di questa rubrica di oggi, ma rimanete sintonizzati sui nostri canali per nuove destinazioni e consigli di viaggio. Domani dalle 13.30 ci dedichiamo più tempo alla capitale di questa regione, l'Oltenia, di cui vi ho parlato oggi, cioè alla città di Craiova. Ma adesso vi invito a rimanere sulla 90.0 perché ci saranno un po' di canzoni, dopodiché ritorno con il notiziario di pranzo. Preparate le valigie, vi auguro anche oggi drum boom, buon viaggio!

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Caso del Mastro, giunta Camera dice no a richiesta chat da parte della Procura. Movimento 5 Stelle occupa banchi del governo in Senato. Trovato morto a Parigi Siad, presunto reclutatore del pedofilo Epstein. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna, nell'Agrigentino sgombrate oltre 100 persone, a Cagliari fiamme all'ospedale Brozzo. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.

Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica in primo piano, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, delle Vedove, e il ristoratore Mauro Caroccia, e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat. La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta. Per gli esteri, Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle al pedofilo americano. La cronaca dalla Sicilia alla Sardegna: emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgombrate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dallo scirocco, e Cagliari evacuato l'ospedale prossimo. Economia: le infrastrutture di trasporto europee non sono adeguate alle conseguenze del cambiamento climatico. È la conclusione di uno studio pubblicato dal professor Wim Thierry dell'Università di Bruxelles. Strade, ferrovie, porti, aeroporti e corsi d'acqua saranno sempre più esposti a ondate di calore estreme, siccità, incendi e alluvioni nei prossimi decenni. Questi eventi meteorologici estremi non solo possono danneggiare le infrastrutture, ma anche causare ritardi, chiusure di linee e interruzioni prolungate del trasporto merci passeggeri. Questi problemi compromettono l'attività economica, le catene di approvvigionamento e la salute pubblica. E chiudiamo con lo sport: grave lutto per il tecnico italiano Vincenzo Montella, CT della nazionale di calcio della Turchia. Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della nazionale, Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. È quanto si apprende tramite l'annuncio ufficiale della Federcalcio turca attraverso una nota. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Mercoledì 22 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli Stati Uniti hanno lanciato 9 attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i parlamentari di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta

0: Sud blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia: in chiusura, ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merund Road.

0: jealous. Selfish, Justin Timberlake, ad aprire ancora una volta l'appuntamento pomeridiano di Mary on the Road. Bentrovati da Maria Teresa Mirelli. Questo è il pomeriggio di Torino International e oggi, in questo mercoledì 22 luglio, possiamo dire che si celebra una giornata davvero importante, perché è la giornata mondiale del cervello ed è promossa da quell'organizzazione, la World Federation of Neurology, che riunisce da sempre neurologi di tutto il mondo, cioè i medici che si occupano da sempre del cervello e del sistema nervoso. E allora, perché dedicare una giornata al cervello? Perché intanto è un organo particolarmente complesso, all'interno del quale ci sono 86 miliardi di neuroni, queste cellule che continuano a scambiare segnali in continuazione. E poi il cervello, che ci permette di lavorare, di ricordare, di emozionarci, di imparare. Tutto sta, insomma, in questo involucro. Diciamo che ci sono dei piccoli accorgimenti per far sì che il nostro cervello possa continuare ad avere delle abitudini sane, no? Evitandogli il più possibile i problemi. Il primo è quello di dormire a sufficienza, del resto è il momento in cui il cervello consolida ciò che si è imparato. Bisogna muoversi ogni giorno, perché lo sport, il gioco all'aperto sono benzina per i neuroni. Bisogna mangiare in modo vario, l'alimentazione è da sempre importante. Allenare la mente, magari suonando, leggendo, imparando cose nuove, anche creando connessioni. E poi naturalmente ricordatevi, qualsiasi cosa facciate, andate in bicicletta, monopattino, sugli sci, bisogna sempre proteggere la testa attraverso un semplice casco. Direi che la scienza ormai ha fatto passi da gigante nel capire come funziona il cervello, non è più un organo così astratto, e soprattutto in questa giornata mondiale ci ricorda che questo non basta, perché bisogna fare in modo che le cure possano arrivare davvero a tutti, nelle grandi città così come in quelle più piccole, nei villaggi, in quelle nazioni dove magari la sanità è pressoché inesistente. E la cosa fondamentale però è quella di iniziare a conoscere il proprio cervello, prendendosene cura, facendolo ogni giorno e non solo in occasione di questa giornata mondiale.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: sono Uelo e Anna Tatangelo insieme per la prima volta con Notte Poetica. Del resto sono stati sicuramente più previdenti e già all'inizio di maggio avevano lanciato il brano per far sì che potesse diventare uno dei tormentoni estivi che sta accompagnando ovviamente questo 2026, questa stagione, anche perché la canzone è indubbiamente un inno a quelle che sono le notti d'estate. Ma a proposito di caldo, no? Continuiamo a viverlo giornalmente, al di là insomma di alcune variazioni di temperatura che possono accadere da un giorno all'altro, però cerchiamo ogni tipo di rimedio per riuscire a stare meglio. E al di là dell'aria condizionata, ho notato rispetto agli anni precedenti che è tornato davvero in uso il ventaglio, che forse era considerato uno strumento vintage, ma che è ritornato di gran moda anche sulle passerelle, e lo si può notare davvero un po' in tutti i luoghi e in tutte le mani, perché diciamo che oramai il ventaglio lo usano un po' tutte le generazioni. Tra l'altro, una volta il ventaglio era anche simbolo di ricchezza, soprattutto nell'antico Egitto, e poi è passato ai Greci e poi ai Romani, però è stato sempre un'icona comunque di potere e anche di prestigio. Per esempio in Cina soltanto l'imperatore e la sua famiglia potevano usare il ventaglio appunto per sventolarsi, e successivamente dal XVIII secolo che il ventaglio è diventato così popolare e si è diffuso durante la Rivoluzione Francese. Poi naturalmente il ventaglio è fatto di materiali differenti, all'inizio c'erano piume di struzzo, pavone, poi la carta e poi da lì insomma altri tipi di tessuti. Devo dire che c'è anche una particolare usanza in Italia a fine luglio, al Quirinale, quando c'è la cerimonia del ventaglio che sigla un po' la pausa estiva, e proprio in occasione di quella cerimonia l'associazione Stampa Parlamentare ne regala uno decorato al Presidente della Repubblica e altri due ai Presidenti di Camera e Senato. Sicuramente è molto funzionale il ventaglio, certo non abbassa magari la temperatura intorno a noi, però riesce ad accelerare l'evaporazione del sudore sulla pelle, quindi rimuove un po' quello strato di aria calda e umida dal corpo, ed è per questo che ci dà quella freschezza immediata. Chiaramente oggi ci sono ventagli differenti con colori, scritte ironiche, politiche, ce ne sono più moderni e più legati all'artigianato, e devo dire che la richiesta è particolarmente aumentata sia in Spagna che in Italia, tant'è vero che c'è stato un boom di vendite eccezionale. Insomma, il ventaglio è diventato un accessorio da avere in borsa sempre, perché non impegna ma è decisamente chic.
1: Torino International.

0: piace raccontarvi questa particolare, insomma, possibilità che si è creata in un paesino della Francia, a proposito della cultura, quando si dice che con la cultura non si mangia, perché questa frase può essere decisamente sfatata grazie proprio a questo paesino francese, che ha permesso, insomma, di realizzare un sogno per tutta la comunità. E adesso ve lo vado a raccontare. Siamo in Bretagna, il paese si chiama Becherel, era un paese in crisi profonda, con negozi chiusi, diciamo abitanti in diminuzione, un centro storico che si stava svuotando. Poi però è arrivata una domanda diversa dal solito, cioè se i libri potessero in realtà aiutarci a fare qualcosa di diverso? Bene, dal 1989 Becherel è diventata la prima città del libro della Francia, all'interno ha 13 librerie per circa 800 abitanti, poi una serie di caffè, libreria, botteghe artigiane, mercato del libro ogni mese, tutta una serie di festival, laboratori, mostre, incontri che si svolgono durante tutto l'anno. E le persone, anche quelle da fuori, arrivano, passeggiano, dormono, mangiano nei ristoranti, visitano il borgo, acquistano nei negozi, e la cultura diventa quindi un motore che sostiene turismo, artigianato, commercio e soprattutto identità. Quindi Becherel è questo esempio di come una comunità ha deciso di investire nella propria identità, generando chiaramente attrattiva per le persone, ma soprattutto lavoro e una nuova vita, quindi altrimenti sarebbe morto per lo spopolamento. Quindi il valore di un libro alla fine non si misura soltanto da quello che costa, ma da tutto quello che si riesce a mettere in movimento e attrarre, in questo caso davvero tante idee, turismo e soprattutto una nuova prosperità. Questo, insomma, dovrebbe farci capire che tutto davvero è possibile, basta un po' di inventiva e tanta volontà.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

che negli appuntamenti di Mero on the Road raccontiamo di tutto un po', no? Le curiosità, le stravaganze e anche dei prodotti particolari che vengono immessi sul mercato. Uno di questi ha a che fare con le patatine che diventano a forma di cuore. Voi direte, ma qual è insomma la novità? Beh, è una grande novità soprattutto se le produce una casa come le Pringles, che hanno dato davvero una svolta romantica a quello che è il solito snack, anche perché per la prima volta in 60 anni di storia hanno abbandonato questa forma a sella per questa forma di cuore. Si chiamano Pringles Heart Mini Rose, l'edizione limitata. Tra l'altro il gusto è anche un po' dolce salato, c'è la rosa e c'è la vaniglia. Il colore è un bel rosa acceso che arriva dall'estratto naturale di barbabietola. Il lancio c'è, ma sfortunatamente è solo in Corea del Sud.

0: Britney Spears, classe 1981, I am a slave for you. E beh, in effetti si è sentita assolutamente una schiava da parte del padre, che evidentemente con il consenso della madre non riusciva a distaccarsi da questa patria potestà, ma soprattutto ha raccontato attraverso una serie di affermazioni sui social il dolore vissuto durante i 15 anni, perché il regime di tutela legale che fino al 2021 ha affidato il controllo della sua vita e delle sue decisioni al padre, Jamie Spears, l'ha sicuramente rovinata, l'ha privata di libertà e anche della propria identità. Insomma, Britney Spears nel nostro pomeriggio qui su Torino International. Britney, che tra l'altro non canta più, non si manifesta più a livello live, visto che ha confermato il suo ritiro dal mondo della musica, però si dedica occasionalmente alla scrittura di brani per altri. Insomma, le auguriamo chiaramente di ritrovare la serenità che le permetterà, insomma, di vivere una seconda vita. A proposito di seconda vita, dovete sapere, per coloro che sono iscritti all'università o che decideranno di iscriversi magari in questo nuovo anno accademico, che nelle università italiane stanno comparendo dei corsi decisamente insoliti, ma tutto questo per aiutare gli studenti a stare meglio, e il motivo è l'ansia tra gli universitari che continua a crescere, e insieme a questo disagio sta anche dilagando il fenomeno delle cosiddette bugie, le menzogne accademiche, perché sempre più ragazzi raccontano magari bugie su voti, esami sostenuti, andamento degli studi, per paura di deludere amici e familiari o di non essere all'altezza delle aspettative. E dunque, per contrastare proprio questa pressione, gli Atenei hanno deciso di sperimentare dei nuovi percorsi dedicati al benessere. Per esempio, all'Università della Calabria sono stati introdotti i corsi di yoga e di mindfulness. A Palermo si può scegliere la vela, a Bari si balla il tango, a Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor. Insomma, l'obiettivo è combattere lo stress, l'isolamento, ma favorire anche nuove relazioni e nuovi spazi di socialità lontani da quella che è la competizione accademica. Tra le iniziative sicuramente più interessanti o forse più curiose c'è quella all'Università Bicocca di Milano, dove un gruppo di studenti ha dato vita a questo laboratorio di uncinetto aperto davvero a tutti, anche ai principianti, che va oltre l'hobby semplice e creativo. Infatti si dice che la terapia dell'uncinetto sia una pratica che può essere associata alla meditazione, allo yoga o alle tecniche appunto di mindfulness, perché il movimento ripetitivo delle mani può in qualche modo rallentare il ritmo mentale, ridurre il livello di cortisolo, quindi l'ormone della stress, e favorire una maggiore capacità di concentrazione. Ecco dunque che l'uncinetto può contribuire anche ad allenare memoria e attenzione, stimolando il cervello, e se praticato correttamente può aiutare anche la postura. Quindi non sorprende che sempre più giovani riscoprano delle attività manuali considerate magari fino a poco tempo fa da nonni. E forse questa è la lezione più interessante all'università. Oggi non si cerca soltanto di formare dei professionisti preparati, ma soprattutto delle persone che siano in grado di gestire lo stress, le aspettative, per trovare il proprio benessere mentale. Torino,
1: International Reality Radio. Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: siete persone loquaci, chiacchierone, insomma, vi sprecate, fra virgolette, a parlare, anche magari raccontando la vostra, anche negli episodi più assurdi, diciamo, nella quotidianità? Beh, sappiate che purtroppo sempre più persone sono povere di quelli che sono i brevi dialoghi, le frasi magari inutili, che però spesso contribuiscono a spezzare la distanza tra le, diciamo, tra le diverse persone. E allora, a questo proposito, è arrivato uno studio che ha misurato le persone e diciamo il loro numero di parole normalmente utilizzato al giorno. Beh, secondo lo studio, purtroppo, si è passati da 16.000 parole quotidiane a meno di 12.000, quindi ogni anno se ne perdono in media 338, e questo fa sì che evidentemente le chiacchiere davvero diventano inutili, forse perché siamo sempre più presi dal cellulare, dai social, dalle notifiche, dai contenuti da guardare, dai messaggi eventualmente da leggere o ascoltare. Eppure parlare è un'abitudine che non bisogna perdere, anche se purtroppo il fatto di comunicare poco sta diventando persino la malattia del nostro secolo. Il rischio non è soltanto quello di parlare di meno, ma si perde anche l'abitudine ad avvicinarsi agli altri, a mantenere vivi quei legami che possono rendere davvero meno impersonale la vita di tutti i giorni. Quindi non bisogna rinunciare ai social, alla tecnologia, però ogni tanto si può lasciare quello spazio libero ad una conversazione che in qualche modo possa davvero incominciare. Insomma, non perdiamo l'abitudine di parlare.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

Inna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: vuoi che vada?
1: Questa è la Ninna Nanna di Enrico Nigiotti e questo è il record per quanto riguarda le case, insomma, più grandi al mondo, che insomma attraverso chiaramente un'indagine ci ha permesso di conoscere. Ad esempio, la casa con più stanze nel mondo va a Istana Nurul Iman, siamo nel Brunei, con i suoi 200.000 metri quadri. È stata costruita nell'84, tra l'altro è la residenza del sultano del Brunei, e pensate che ha all'interno 1788 stanze. Di queste almeno 257 sono bagni, 5 piscine, 44 scalinate, e non vi dico insomma tutti i materiali che sono chiaramente stati utilizzati. Tra l'altro il garage è capace di ospitare fino a 110 automobili, mentre la sala banchetti può chiaramente accogliere 5.000 persone e all'interno addirittura una moschea per 1.500 partecipanti. Se andiamo invece a scoprire qual è il grattacielo privato più costoso al mondo, si chiama Antilia, appartiene ad una delle grandi aziende italiane, è stata costruito nel 2010, è alto 177 metri con 27 piani, e anche qui ci sono ben 29 camere da letto, 10 ascensori, 6 piani di garage, 3 liporti, 3 piscine, un cinema, un tempio dedicato al dio Krishna, un'officina per auto, una palestra e persino dei giardini pensili. Ma per farla funzionare servono più di 600 persone. E che dire della casa più grande al mondo, il palazzo Lakshmi Villa, che ha 2,8 milioni di metri quadrati, infatti è 36 volte più grande di Buckingham Palace, per farsi un'idea, ed è la residenza anche qui di una famiglia dal 1980. Il palazzo anche qui ha 170 stanze con tanto di marmo del Rajasthan, vari mosaici, un museo, un campo da golf, uno zoo privato, insomma queste sono sicuramente le abitazioni, palazzi, grattacieli più grandi nel mondo. E così volevo terminare questa nostra prima ora di Mary on the Road con delle cifre importanti. Noi ci ritroveremo tra poco in quella che è la seconda parte del nostro appuntamento pomeridiano su Torino International. Io come sempre vi aspetto tra pochissimo dopo il radiogiornale.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 22 luglio in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano, nel bolognese, domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: sono i supereroi di Ultimo, Ultimo che continuerà la sua favola in quello che sarà un nuovo evento Stadi 2027, e quindi toccherà i principali stadi italiani per tutta la prossima estate, 17 le date in 11 città. La partenza con il primo appuntamento è prevista il 10 giugno da Lignano Sabbiadoro, mentre il gran finale sarà il 24 luglio all'Olbi Arena. Tra una data e l'altra, tra una città e l'altra, ci sarà anche una tappa a Torino all'Allianz Stadium il prossimo 16/2027. Intanto vi ridò il bentornato nell'appuntamento di Mary on the Road, questo è il pomeriggio di Torino International, e tra poco andremo a scoprire come la Finlandia abbia aperto un'isola dedicata alla sauna.
1: Torino International.

ragazze, ci sono Clara e San Giovanni che devo dire sono riuscite a scalare le classifiche italiane, si sono affermate come uno dei maggiori tormentoni anche successi radiofonici, e secondo me, ma mi daranno sicuramente conferma i dati, hanno superato anche i riscontri dell'anno precedente, dove Clara aveva sempre fatto un brano in collaborazione con Fedez, ve lo ricordate, si intitolava Scelte Stupide. Tra l'altro Le Ragazze è stato pubblicato a maggio 2026 ed è riuscito a poco ad entrare, insomma, non solo nelle posizioni di vertice dei vari network nazionali, ma soprattutto è diventato sempre un brano più presente in quella che è la programmazione delle cosiddette hit estive. 16:16, seconda parte di Men on the Road, andiamo in Finlandia. Qualcuno di voi potrebbe dire magari, sì, in effetti facciamo questo viaggio virtuale dove c'è un'isola dedicata alla sauna. Sì, perché la sauna, qui lo sappiamo, non è un lusso come da noi che ci concediamo una volta ogni tanto all'interno magari di una spa, ma è davvero un'abitudine quotidiana. Tant'è vero che in Finlandia ci sono circa 3 milioni di saune a fronte di una popolazione di poco superiore ai 5 milioni e mezzo di abitanti. Quindi questo significa che il rituale della sauna è davvero radicato nella vita quotidiana. E quindi proprio per questo motivo è nato Saunasaari, questa piccola isola dell'arcipelago di Helsinki interamente dedicata al benessere. Si raggiunge in 25 minuti di taxi d'acqua dal centro della capitale e dà l'opportunità di vivere un'esperienza grazie, insomma, alla possibilità chiaramente di vivere la sauna in maniera del tutto diversa da come l'abbiamo sempre magari noi vissuta all'interno di una spa. Tra l'altro questa isola, che è stata inaugurata soltanto a fine giugno di quest'anno, quindi davvero da poco, è organizzata come se fosse un piccolo villaggio in legno, proprio per cercare di accogliere e dar benessere a tutti i partecipanti. Ci sono le cabine, gli spazi dedicati agli eventi, la cucina all'aperto dove i piatti vengono preparati sulla brace, ma il cuore dell'esperienza è il tradizionale percorso termico, quindi sauna, immersione nelle acque fredde del Baltico, relax e poi in quelle che sono le tipiche vasche riscaldate a legno affacciate sul mare. Della serie continua il contrasto tra caldo e freddo, che è stato anche studiato per i suoi effetti positivi sulla sensazione di benessere e sul recupero fisico. Quindi quello proposto da Saunasaari, questo approccio wellness molto diverso da quello a cui siamo abituati, perché qui non si parla di trattamenti esclusivi, di performance, ma di rallentare, respirare e trascorrere del tempo all'aria aperta. Questa speciale isola, in occasione di quest'estate 2026, sarà aperta il venerdì e il sabato, quindi un'occasione in più, se andate in Finlandia, di provare a recarvi in questa isola dedicata alla sauna.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno.

0: sappiamo oramai che i mondiali si sono conclusi domenica scorsa, conosciamo i vincitori e anche coloro che hanno guadagnato di più, al di là insomma della questione scommesse che può aver, come dire, arricchito, impoverito le persone che ci hanno provato, ma nonostante si siano conclusi da pochi giorni, ci sono molte persone che sentono davvero la mancanza, non solo dei mondiali, del tifo colorato, degli stadi gremiti, ma soprattutto sentono la mancanza delle partite, di quel senso di gioia e condivisione che un torneo come questo riesce a creare, anche perché bisogna poi aspettare altri 4 anni. E l'improvvisa assenza delle partite, secondo proprio uno studio psicologico, può provocare addirittura stress. E questo non è solo perché manca una forma di intrattenimento, ma anche un appuntamento, quindi legato a quell'esperienza condivisa, all'identità, alla comunità. E addirittura alcune persone potrebbero anche mostrare maggiore rabbia, aggressività o addirittura sentire la mancanza, appunto, quindi diventare tristi per questa mancanza di clima conviviale vissuto con gli amici. Anche perché ricordiamoci che il calcio per moltissime persone rappresenta un simbolo di appartenenza ad un paese, ad una città, a un club, e quindi quando le partite finiscono resta questo vuoto difficile da coltivare, se non continuando a raccontare, a condividere le emozioni che si sono vissute insieme. Insomma, in attesa del nuovo mondiale, ma ancora prima delle varie partite, ecco, le persone potranno consolarsi con i nuovi campionati che da fine agosto chiaramente ripartiranno. 16:26 è il momento dell'infomobilità e poi ci ritroviamo ancora qua nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: In 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santiafra, Albiano e Ivrea in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Freius. Code per traffico intenso si registrano anche sulla A7 Milano-Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori si rallenta fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

l'effetto nostalgia si sente nei film, insomma, nei concerti, e molti artisti ne approfittano per ritrovarsi e ritrovare il loro pubblico, un po' come accade con i Blue, che tornano in Italia per quello che è il loro 25esimo anniversario, quindi 25 anni di carriera, 4 le date nei palazzetti a novembre, quindi dove festeggeranno, insomma, con i loro più grandi successi, 12 novembre a Padova al Gran Teatro Geox, e poi 13 e 14 novembre all'Unipol Forum di Assago e il 16 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.

di doni, soprattutto a coloro che compieranno i 18 anni, no? Beh, c'è un'idea che riaffiora spesso sui social e ogni volta che accade fa davvero il giro del mondo. Viene rilanciata soprattutto dai genitori che insomma attraverso le varie diciamo diversità riescono comunque a toccare da sempre quelle che sono le corde più intime del cuore. Non serve un budget stellare, non richiede negozi o oggetti specifici, ma questo meccanismo costa esattamente 0 euro e viene considerato il regalo più bello per i 18 anni del proprio figlio. Il segreto sta nell'iniziare il primo giorno. Quando nasce il vostro figlio o vostro nipote, potete creare un indirizzo email a suo nome, lui ovviamente non ne saprà nulla. Per 18 anni quella casella di posta rimarrà un diario segreto che sarà accessibile soltanto a voi e che accoglierà insomma tutto ciò che desiderete restituirgli, e quindi potrete trasmettere i grandi traguardi, i pezzi di quotidianità, i pensieri più intimi. La sorpresa arriverà proprio in occasione del 18esimo compleanno, quindi nessun oggetto, nessun pacco ingombrante, nessuna busta con i soldi, ma un indirizzo email e una password dove insomma lui o lei 18enne potranno, aprendo quella pagina, riscoprire 18 anni di vita ordinati cronologicamente, quindi raccontati con le parole degli zii, dei genitori, insomma degli amici, e tutte quelle foto che magari rischiamo di perdere tra telefoni, schede di memoria smarriti o comunque profili social abbandonate, resteranno lì intatte al sicuro. Insomma, una bella idea da coltivare in questi anni che ahimè scorrono veloci e che potranno dare davvero felicità a chi le riceve.

0: alla fine, Wonderwall, gli Oasis. Tra l'altro questo brano ormai è diventato l'inno non ufficiale della nazionale inglese e dei suoi tifosi ai mondiali di calcio, anche perché questa scelta del brano è nata per caso durante il ritiro della squadra inglese grazie ad una playlist nello spogliatoio che ha convinto tutti ed è diventata ovviamente il brano, la canzone che è stata utilizzata per unire giocatori e sostenitori sugli spalti. Ma a proposito dei due fratelli, beh, sembra impossibile che siano ritornati a cantare, a suonare insieme quando diciamo negli anni 90 avevano iniziato, scusate, nel 2009 avevano iniziato praticamente a detestarsi, tant'è vero che nel backstage del festival Rock and Scene a Parigi, dopo l'ennesima discussione culminata addirittura con una chitarra spaccata, ha spinto Noel ad andarsene, a dichiarare che non avrebbe mai più lavorato con il fratello. Da quel momento è iniziata una guerra fredda, fatta di frecciatine sui social, di dichiarazioni velenose ai giornali, di battaglie legali, e poi dopo anni di silenzi, porte sbattute, l'ascia di guerra è stata sepolta e quindi la tregua è iniziata con tanto di concerti e di possibilità di ritrovarli. Adesso che cosa succede? Che i concerti li hanno fatti, ma ci sono tanti paesi europei che non li hanno visti, uno fra tutti l'Italia, e infatti si pensa, si ipotizza che ci sia la possibilità di ritrovarli in concerto proprio il prossimo anno. Potrebbero essere addirittura due date, guarda un po', nella capitale, quindi a Roma. Però per avere la certezza, diciamo, dovremo attendere agosto, quando dovrebbero essere annunciate finalmente tutte le nuove date per quello che sarà il loro tour del 2027. Gli Oasis nel pomeriggio di Torino International, pochi minuti ancora per stare insieme nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

dopo stupida sfortuna c'è maledetto me Fulminacci nel pomeriggio di Torino International. Fulminacci che ha chiuso quelle che sono state le date nei palazzetti, tra l'altro è stato anche ospite del Flower Festival lo scorso 25 giugno, ma poi ritornerà in tour ad agosto con tre date di quello che sarà il suo tour estivo Fulminacci all'aperto. Prima di chiudere l'appuntamento di Merondo Road volevo raccontarvi ancora di un'invenzione tutta giapponese, un paese che ogni volta ci sorprende per moltissimi motivi. E dopo aver inventato la lavatrice per esseri umani, no? Quella che è in grado di lavare, massaggiare, asciugare una persona in 15 minuti in modo automatico, adesso arriva un altro direi oggetto che potrebbe essere davvero interessante, un frigorifero per esseri umani. Praticamente è una struttura che ricorda una cabina doccia, ma al posto dell'acqua utilizza dei getti d'aria fresca e che permette a questo punto di trovare refrigerio. Chiaramente all'interno della cabina si crea questo microclima con una temperatura di 15 gradi e bastano 5 minuti per avvertire una sensazione di refrigerio, 10 minuti per alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore e per evitare un raffreddamento eccessivo il sistema interrompe automaticamente il funzionamento dopo 20 minuti, così si mantiene sempre tra, diciamo, un equilibrio tra comfort e sicurezza. Chiaramente non è un prodotto accessibile a tutti, anche perché ha un costo di oltre 1,5 milioni di yen e quindi sarà adatto soprattutto alle aziende e agli enti pubblici, però devo dire che è un'altra di quelle meravigliose idee che arrivano dal Giappone, quindi tra i loro comportamenti, la loro educazione, il loro modo insomma di comportarsi e tutta quella serie di oggetti che puntualmente riescono ad inventare e a produrre, direi che è un popolo davvero in grado di sorprenderci ogni giorno, e adesso lo fa anche con questi frigori umani che attraverso pochi minuti ci si può salvare dall'afa. Ecco, forse dovremmo acquistarli anche noi o comunque in futuro pensarli, visto che le cose sicuramente saranno sempre un po', diciamo, diverse per quanto riguarda il caldo. Sicuramente non sparirà, ma secondo alcuni potrebbe addirittura peggiorare. Va bene, ma noi vogliamo solo raccontare curiosità e diciamo argomenti positivi, quindi è il momento di lasciare l'appuntamento di Merondo Road e ritrovarlo domani sempre a partire dalle 15, perché adesso c'è lui, DJ Nick. Dunque a voi tutti come sempre una buona serata e un buon proseguimento nel pomeriggio di Torino International. We'll be right back.

0: happy too.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente, annunciato a Roma 28 e 29 luglio, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo, il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola. Un revolver calibro 357 magnum, i proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: O vară plină de hituri. Summer.
7: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino Inter-

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani e Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciata a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i parlamentari di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una

0: elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: What time is it?
2: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
3: Summer is happiness.
4: Summer's coming up.
5: Summer is one of my favorite times of year.
2: Summer is here. Summer is here.
6: Happy summertime.
2: I'm my number one station.
7: Torino International.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana allo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, i media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca, un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: 335-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo.
2: Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, mattinata con temporali sparsi sulle regioni di nord-est, in particolare su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabile su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria, in serata e nottata migliora con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Al centro, al mattino, cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali localizzati, più stabile su Toscana e Lazio con schiarite, variabile sull'Umbria. Nel corso delle ore notturne, tempo indeciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante adriatico. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata, senza fenomeni previsti, poche variazioni tra serata e nottata, con qualche innocuo addensamento sul Molise e sulla Puglia. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciata a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i parlamentari di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parlo con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo all'aperto perché hai finito il concerto. Simona Bencini, ciao.
9: Ciao a tutti, sì, anche perché c'è una bellissima aria, un bel vento dopo si un caldo bene. Torrido, quindi godiamoci questo
8: infatti
9: momento di fresco.
8: Non abbiamo preferito di farlo qua. Lei vorrà raccontare, perché l'altra volta abbiamo parlato dello spettacolo.

0: corista, cercava una corista, e quindi eravamo insomma una band nel vero senso della parola. Sì,
1: la voce era maschile lì.
0: La voce era maschile, c'era un cantante molto bravo, che però a un certo punto, siccome lui era un ufficiale medico, ha dovuto, insomma, aveva anche questa vocazione della medicina, insomma, di fare il medico, e quindi ha scelto di intraprendere quella strada e ha lasciato il posto vacante. Guarda caso, io ero lì.
1: Quindi subentri come...
0: Quindi mi danno questa possibilità di provare a sostituirlo. Tieni conto che sostituire un uomo con brani e con testi, insomma, tutto scritti per un uomo, una vocalità maschile, quindi inizialmente è stato un po' così. Però io in quel periodo, cosa non è che adesso non lo sia, ma ero veramente scatenata. E quindi avevo una presenza scenica abbastanza importante, molto fresca, molto proprio veramente libera. E questo fu, diciamo, il mio asso nella manica. Vocalmente invece dovevo ancora crescere, ci è voluto un po' di anni, però insomma poi Stefano e Rossano hanno scritto dei brani appositamente per me, fino a quando siamo arrivati a scrivere, a comporre quel famoso Gelosia, nel 94 siamo riusciti ad avere un contratto discografico con CGT, abbiamo festeggiato i 30 anni di Gelosia, e per l'occasione appunto abbiamo fatto uscire un vinile con un remix di Tommy V. Insomma, ovviamente i compleanni servono per questo, per festeggiare, per ricordare e per poi fare dei tour, perché poi alla fine della fiera, insomma, la cosa più bella è fare musica dal vivo. Quindi di Rotta su Cuba nel 94, nella formazione in cui voi la conoscete, quindi Stefano De Donato, Rossano Gentile e Simona Bencini, sono nati nel 94 con Gelosia.
1: Poi cosa succede? Succede che voi partecipate a Sanremo, no?
0: Sì, sì, quella è stata la consacrazione nel 97, con È andata così, ospite Toots Thielemann.
1: Però cosa succede? Che succede? Che di Rotta su Cuba prendono una decisione, una pausa, no? Ci si divide un po', qualcuno vuole produrre delle cose da solo.
0: Beh,
1: e tu intraprendi la carriera.
0: Sì, sai com'è, non è facile, insomma, le band, voglio dire, spesso si sciolgono, nel senso che dopo tanti anni sotto pressione, non abbiamo proprio la pressione discografica, la pressione dei risultati che avevamo ottenuto. Mm. Che bisognava in qualche modo riproporre, quindi insomma c'è stato un momento che abbiamo perso probabilmente un po' di lucidità, eravamo stanchi, e questa stanchezza ha fatto sì che avessimo delle frizioni. Queste frizioni hanno portato a dividerci, ed io ho preso questa strada della carriera solista.
1: Però succede che poi ritornati, quindi questa reunion.
0: Poi dopo dieci anni, esatto, dopo dieci anni nel 2012 ci siamo riuniti, proprio i tre originali, e siamo insomma ritornati con dei singoli, Regione Sentimento, e anche un nuovo album, Studio Session, con dei singoli nuovi, e via così. Poi abbiamo continuato a suonare dal vivo
1: fino
0: al 2021,
1: con la pandemia,
0: nuove difficoltà, visioni diverse, fino a quando appunto nel 2023 riprendo in mano io di Rotta su Cuba per la prima volta da sola, nel senso con me non ci sono né Rossano né Stefano, e riparto con una band tutta nuova, una band di giovani musicisti, tutti ovviamente specializzati nel genere funk, e sono ripartita in tour a festeggiare tutti questi compleanni, tutti i trentennali, insomma, mi sono fatta, e c'è stata una bella, come dire, una bella risposta, devo dire, da parte del pubblico, e poi siamo usciti anche con un nuovo singolo nel 2024, un duetto che era nei programmi da tanto tempo, con Mario Venuti, che
1: salutiamo, perché è stato un paio di volte ospite a Parla con Cosimo, un carissimo amico.
0: Questo In the Souk, che abbiamo fatto una sea jazz un po' come dire siculo, questo crossover di...
1: Cosa dici, visto che stasera è stata una serata jazz, se presentiamo questo brano con Mario Venuti e poi ci ritroviamo subito dopo?
0: Molto volentieri, anche perché abbiamo girato un video stupendo in Sicilia tra Mazara del Vallo e Roma, che merita di vederlo. Si intitola In the Souk di Rotta su Cuba con Mario Venuti.
1: A dopo.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Simona Bencini. Simona, parliamo un attimo dello spettacolo di stasera. Stasera sì. Hai dato tutta te stessa, come sempre, con una musica jazz, perché tu ultimamente partecipi molto con le big band, sì. con questo repertorio nuovo che hai scoperto come una seconda parte di te.
2: Sì, come hai sentito, ho detto al pubblico, era una parte, avevo bisogno insomma di una musica che mi potesse far esprimere anche in un modo diverso vocalmente, perché di Rotta su Cuba, lo sapete, musica sempre felice, sempre up, devo essere sempre al top, però io sono anche una persona che ha insomma le sue
1: come dire, anche le sue delle emozioni diverse,
2: più melanconica, più riflessiva, e quindi il jazz mi ha dato la possibilità di esprimere questa parte di me, e quindi ho cominciato già dal 2011 con una nuova formazione di jazzisti pugliesi, con LMG Quartet ho inciso il mio primo album Spreading Love, e poi nel 2021 è uscito Unfinished, questo album che era una raccolta di brani che avevo nel cassetto da più di 10 anni, ed è uscito fuori questo album che porto ancora in giro sempre con LMG Quartet, e poi appunto con le big band, perché io amo stare sul palco con tante persone, appunto con Giampaolo Petrini, prima volta questa collaborazione che spero insomma non finisca qua, okay. È stato molto bello, perché adoro le big band, adoro gli arrangiamenti e ho sempre sognato insomma di poter cantare con queste grandi formazioni, proprio mi piace tanto, quindi insomma ho realizzato un altro mio sogno.
1: E poi stasera hai cantato un pezzo che è nato 20 anni fa da due grandissimi autori, e ci hai presentato questo bellissimo brano.
2: Sì, io si titola Non so se tu, scritto da Bruno De Filippi e Giorgio Calabrese, e questo brano mi fu spedito proprio da Bruno, che era diventato mio amico, e io purtroppo in quel periodo non l'ho registrato perché stavo prendendo una strada più R&B, e quindi quel brano non ci stava bene dentro quell'album, però appunto dopo 20 anni sono riuscita a registrarlo in questo mio album Unfinished, e oltretutto con un quartetto d'eccezione, perché c'è Antonio Farò al pianoforte, Max Furian alla batteria e Max De Aloe, che era un amico di Bruno De Filippi, all'armonica, e finalmente l'ho registrato, anche se Bruno e Giorgio non ci sono più, spero che gli sia arrivato questo mio messaggio, ed è un brano che ho voluto regalare stasera a questa chicca, questo brano che amo particolarmente.
1: Una curiosità, come solista o come, cioè in questo ambito da solista o come diretto su Cubo, c'è qualcosa in arrivo discograficamente parlando?
2: Guarda,
1: se non si può dire,
2: sì, no,
1: dice.
2: Ma no, ma si può anche dire, nel senso il lavoro c'è, ci si sta facendo. Per quanto riguarda Di Rotta è un pochino più complessa la cosa, perché stiamo cercando di rendere il progetto un po' più contemporaneo, e non è semplice, perché ovviamente io sono legata moltissimo al mio percorso passato, e trovare una strada un po' più diciamo attuale non è facile, quindi sono scontri, sono discussioni, cioè, sempre, e allora si rimanda.
1: Però il bello di una band puoi rimanere in
2: si rimanda sempre, perché tanto ormai è così, si esce quando si è convinti di avere qualcosa in mano che veramente valga la pena, perché comunque avremmo la voglia, anche il desiderio di riprovare, a vedere se a tentare insomma la strada dell'avere un po' più di successo, quantomeno di visibilità, che adesso non c'è più data da tanto tempo. Abbiamo il nostro pubblico,
1: c'è tantissima musica nuova, c'è tantissima musica che dura poco,
2: sì.
1: E quindi è difficile anche per i big,
2: esce tantissima roba, non puoi capire quanta roba esce, quindi è difficile,
1: è diventato un mercato veloce,
2: sì, molto veloce, io ho la fortuna di avere un repertorio comunque
1: gelosia va avanti dopo 32
2: appunto
1: anni.
2: Quindi quello lì io continuo a farlo, perché
1: vuol dire che Di Rotta su Cuba hanno lasciato il segno, no? Quindi
2: questo sì. Credo di sì, quindi questa è una grande fortuna, mi sento una privilegiata, e continuerò a farlo con grande gioia finché posso.
1: Io Simona ti ringrazio tantissimo di essere stata di nuovo ospite a parlare con questo, questa volta in presenza, e sono veramente onorato di averti avuto ospite,
2: grazie,
1: e di aver soprattutto visto
2: per l'invito.
1: Il tuo spettacolo.
2: Grazie mille. Alla prossima.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.

0: La bomba.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

de gura ta, de ochii tăi. Mi-e dor de tine, rece și gust.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best music!